Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.